0: passano. Le pietre non calderate, le dici? Sono caso più rossi. Mancato l'aria.
1: Il tempo passa. Non famos poniendo tecnos.